0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfera e basta. Lontano. Certe volte.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Eye.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano.
2: Certo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole questa notte di ottobre.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Alta pressione, tempo stabile, clima tardo estivo, fino al 7 di ottobre non ci saranno novità, quindi avremo sole, qualche velatura di passaggio, ma le giornate trascorreranno all'insegna del bel tempo e del sereno, ma soprattutto da temperature massime molto miti, oltre alle medie del periodo, con valori vicini anche addirittura in pianura ai 28-29 gradi. Come detto, poi situazione che cambierà a partire dal 7-8 ottobre con il ritorno delle prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Una delle cose brutte è svegliarsi la mattina con un foruncolo sulla punta del naso, che ti senti un po' come il lupo cattivo, un po' Mastro Ciliegia perché è rosso, e un po' quando apri l'armadietto in bagno dove c'è tutto, ecco, e manca quello che ti servirebbe un po' per smorzare, non dico no, un fard, ma più che altro una cremina che possa naturalmente cercare di, sì, smorzare questa lampadina che si è accesa sul mio naso, che sembro l'allegro chirurgo. Buongiorno, bentrovati, è domenica, il 4 ottobre, da adesso praticamente fino alle 9:30 chiacchiereremo a briglia sciolta in questa nuova giornata che spero per voi abbia in serbo cose assolutamente piacevoli, partendo dal presupposto che il primo saluto lo voglio fare naturalmente a tutte le persone che stanno lavorando. Pronti a cominciare? Certo, fra poco c'è Antonello Venditti, subito Annalisa, Madame e questo singolo bellissimo che si intitola Amica. Bentrovati.

21 modi per dire ti amo, il grande Antonello Venditti, ritrovato nella domenica mattina di Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli nell'operazione Risveglio, che ci vede protagonisti naturalmente fino alle 9:30, salutando intanto tutti i coraggiosi che si alzano presto, ma diciamo anche gli abitudinari, perché una volta che sei nel loop della sveglia presto, diciamo che ci rimani incastrato, no? Per cui devi solo trovare delle modalità per far passare il tempo. E allora una delle cose sicuramente piacevoli, a parte magari uscire e andare a fare colazione, ma anche infilarsi un paio di scarpe comode ma anche un po' tecniche che ci sostengano, una tuta o anche un pantaloncino corto se proprio siete veramente di quelli a cui non bisogna chiedere mai, tutina e fuori a correre, camminare, pedalare, insomma è una di quelle giornate che si prestano, per cui giustamente uno riesce a fare quelle cose che fanno anche bene fisicamente, voglio dire. Adesso non è che io improvvisamente sia diventato un salutista e che ho fatto dei controlli medici che hanno richiamato la mia attenzione sul fatto che devo riprendere delle buone abitudini, per cui adesso io in questo caso, quando avrò finito, le scarpe tecniche ce l'ho già ai piedi, devo solo togliermi il pantalone lungo, ne metto uno corto e vado anch'io giustamente a camminare. Buona giornata, grazie per averci scelto come compagni di viaggio in questo nuovo giorno. Carol G ha cambiato partner, adesso è con Bruno

0: Occidentali Scarma era Francesco Gabbani protagonista nella domenica mattina di Radio San Marino. Buongiorno, bentrovati. Vediamo subito questa giornata, no? Le curiosità che la attanagliano. Oggi si festeggia la nascita di San Francesco d'Assisi, ma anche di San Petronio di Bologna. Per quanto riguarda le curiosità che ci leggano a questa giornata, nel 1957 il primo satellite viene spedito nello spazio, nel 1964 viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada del Sole, nel 2006 prende avvio, nasce la fondazione Wikileaks. Per quanto riguarda invece i compleanni di questa giornata, ricordiamo il grande Charlton Heston, ma abbiamo anche degli auguri vitali in questo caso di persone che sono ancora sulla Terra, fortunatamente. Susan Sarandon, finita nell'occhio della cronaca proprio pochi giorni fa per un arresto ad una manifestazione. Auguri anche a Francesco Bacini per quanto riguarda gli sportivi, auguri all'ex calciatore Mauro Germán Camoranesi e ad un ex pugile che è Francesco Damiani, nato insomma in Romagna a Bagnacavallo, e lo celebriamo doppiamente in questa giornata. Siete su Radio San Marino, buona domenica, buona giornata, che sia una giornata anche di relax, non solo di lavoro per molti ma non per tutti, come sempre. Julie Bresh, la canzone che si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Quante volte sarà capitato di lamentarsi del fatto che sta vita sia un po' come una montagna russa? Life is a roller coaster, il grande Ronan Keating, protagonista nella domenica mattina di Radio San Marino, parlando anche di RAF. Purtroppo, allora, intanto qualche giorno fa c'è stato il suo compleanno, ma sta affrontando un nuovo problema di salute ed ha dovuto fermare quello che era il progetto di una serie di concerti di Infinito Palasport previsti per ottobre. Sono stati spostati di un anno, anche perché purtroppo Raf dovrà rimettere mano alla sua faringe, come è accaduto nel 2024, e quindi avrà poi bisogno dopo l'operazione anche di un riposo e anche di un periodo anche di recupero, insomma ci deve lavorare un po' su. In bocca al lupo a lui davvero, che si riprenda anche molto molto velocemente. Gli acciacchi di salute sono una gran scocciatura. L'ultima volta che mi hanno chiesto che patologie avevo, ho risposto tutte, cioè ho risposto praticamente, guardi, io ho l'enciclopedia medica addosso, per cui basta che mi chieda, io risponderò sì o no. Ecco, facciamo prima Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, adesso su San Marino. Senti, sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
7: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
6: Arrivati al primo momento di questa domenica in cui ci concentriamo su quelle che sono le belle novità Madame Adore, che sono destinate naturalmente alla loro scalata nelle classifiche in giro per il mondo, ma anche della nostra Top 50, che prontamente ritroveremo anche in questa domenica con Brunello Ugolini. Una coppia, Maluma, Shakira, una canzone che si intitola Agua, un successo rivisto verso il futuro.

E dopo l'appuntamento con i New Play è il momento della compilation. Buona domenica, fra poco Somber e Zucchero. Intanto cominciamo con Giorgia e la sua Credo.

Sarà che è un periodo questo in cui sto prendendo in esame davvero una dieta obbligatoria per quanto mi riguarda, stavo pensando a quel maledetto chilo, quindi vado sempre a finire lì, che non riusciamo poi a togliere, no? I primi sono stati facili, poi improvvisamente, immotivatamente la strada sembra farsi in salita. Vabbè, insomma, forza e coraggio, riuscirete a togliervi anche quel chilo. Questo era un chilo musicale, per cui diciamo che sulla bilancia formalmente non ha assolutamente nessun tipo di influenza. No, ecco, non finisce per modificare il nostro peso, come si suol dire, senza la confezione, mettiamola così, senza la confezione. Buongiorno, bentrovati, Malcolm Todd, la canzone Earrings. Passiamo questi minuti insieme, direi anche coccolandoci un po'.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Momento collection, momento in cui ovviamente apriamo quell'armadietto che contiene idealmente un sacco di file che hanno fatto la storia della musica, la colonna sonora della nostra vita, e ve le facciamo ascoltare centellinandole una alla volta. 1980, Robert Palmer, Johnny and Mary.

0: vita.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Alta pressione, tempo stabile, clima tardo estivo, fino al 7 di ottobre non ci saranno novità, quindi avremo sole, qualche velatura di passaggio, ma le giornate trascorreranno all'insegna del bel tempo, del sereno, ma soprattutto da temperature massime molto miti, oltre alle medie del periodo, con valori vicini anche addirittura in pianura ai 28-29 gradi. Come detto, poi situazione che cambierà a partire dal 7-8 ottobre con il ritorno delle prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Questa è l'ora che io chiamo lusso, no? Nel senso che alzandomi prestissimo, ma quando dico prestissimo, prestissimo durante la settimana, insomma, la sveglia suona sempre alle 5, perché comunque c'è una priorità, che il cane che deve uscire prima che io venga al lavoro, di conseguenza l'orario è quello. Quando posso dormire fino alle 8 o giù di lì, ecco, dico che è proprio veramente un lusso che condivido con tutti coloro in questo momento, magari che si sono svegliati, si stanno prendendo un caffè e sono pronti con noi a ricominciare subito. Peggy Gou, Air Star e Woman.

Questo è Radio San Marino Take That con Show insieme a Roberto Bagazzoli. Buona domenica, parliamo di Michael Jordan che continua a fare record anche al di fuori del parquet. Il fuoriclasse dei Chicago Bulls è stato protagonista di un'asta che riguarda praticamente la sua divisa, quella indossata in gara 3 delle finali di NBA del 1998, che è stata battuta all'asta per la cifra astronomica di 12,3 milioni di dollari. Siamo sui 10,5 milioni di euro, per capirci, no? Ecco, la vendita curata dalla casa d'aste e Jupiter, fondata da Pharrell Williams, sposta ancora più in alto l'asticella del collezionismo legato ad MJ, supera infatti il precedente primato di 10,1 milioni di dollari stabilito nel 2022 per la canotta, sempre indossata in una gara, la gara 1 della medesima serie finale. Nello stesso incanto è stata segnata per 2,3 milioni di euro anche la Ferrari 550 Maranello del 97, che è appartenuta al numero 23. L'universo dello sport, insomma, continua ad avere grande interesse e soprattutto c'è gente che ci spende del denaro, e questa è un'altra faccenda. Quando

canzone scritta da Liga per sua figlia, canzone che, se non sbaglio, a Jesolo, credo, in concerto ha cantato proprio in coppia con lei, ovviamente in un ambiente assolutamente, direi, emozionatissimo, ma non potrebbe essere altrimenti. Buongiorno, questa è l'Operazione Risveglio da Radio San Marino. In California, a partire dal prossimo 1° gennaio 2027, i minorenni non potranno più sposarsi. Il governatore Gavin Newsom ha firmato la legge che vieta questa pratica e che ancora attiva in 32 stati degli Stati Uniti. Secondo Newsom, questo divieto è una misura per proteggere i minori e i giovani californiani, misura che trovo assolutamente più che giusta. Io credo che ci sia un tempo per ogni cosa, anche per un passo importante come contrarre matrimonio, insomma, ecco, valutandone come vi posso dire anche l'importanza e il significato, non perché io consideri i minori degli stupidi, però io credo che ci siano passaggi della vita che vadano comunque affrontati con grande tranquillità e consapevolezza. Chris De Sarandi adesso con Good Old Days.

politico e umano sicuramente grandioso, George Michael. Lo abbiamo ritrovato con An Easy Affair, pezzo del 2006, nella mattinata di Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Buona domenica, non è una mattinata qualunque, è il 4 ottobre, giusto per tener conto preciso di quello che ci sta accadendo intorno, perché qua i giorni ci scappano di mano. Comunque questa è spesso la situazione che tendo a sottolineare. Parliamo invece di una scelta, di un passo ponderato e manco poco. Per anni della loro storia si è saputo pochissimo. Jim Carrey e Min Ha hanno tenuto la relazione così lontana dai riflettori da rendere la notizia del loro matrimonio una vera sorpresa per i fans di tutto il mondo. A confermare che si sono sposati è stato il portavoce, quindi manco i social come fanno tutti, quindi lui, Jim Carrey e uno all'antica, è stato un portavoce dell'attore che ha parlato con la rivista People. Il matrimonio è stato contratto mercoledì 30 settembre, le nozze appunto sono con una compagna di lunghissima data, cioè, che nessuno fra le altre cose conosceva, per cui poteva anche averla conosciuta ieri, adesso diciamo le cose come stanno. Però complimenti, perché riuscire a tanto e far la barba, come si suol dire, al gossip è veramente da grandi, un po' come lui naturalmente nella sua arte, ovvero Jim Carrey. Su Radio San Marino adesso Ultimo con Tutto.

Biagio Antonacci è uno che ha messo subito le mani in pasta, un po' per questioni familiari, un po' perché secondo me quando sei un grande artista devi avere un'apertura verso quelle che sono le nuove generazioni, e lui lo ha fatto davvero molto spesso. Non ultimo in questo caso, Biagio Antonacci e Saif hanno un singolo insieme che abbiamo inserito fra le novità della settimana, che si intitola Spirituale, e ascoltiamo adesso.

Biagio Antonacci insieme a Saif, la canzone era Spirituale che abbiamo inserito fra quelle che sono le novità della settimana qui su Radio San Marino. Cari miei, in questa domenica mattina si è fatto anche il tempo giusto per dare una sbirciata alle stelle e Ariete, una domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siete un fiume in piena, forse sotterraneo, che non intacca il vostro pragmatismo. Toro, l'aspetto protettivo è fortunato che invia la luna in Cancro, diciamo, promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Gemelli, occhi aperti nelle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Il Cancro, mettete un punto decisioni importanti per la casa con l'aiuto degli amici, fate progetti che incoraggino anche la vostra evoluzione professionale. Leone, momento incentrato sull'interiorità, non accade di frequente che sentiate il bisogno di stare per conto vostro, per cui va assecondato e accolto. Vergine, la settimana termina in dolcezza con la luna amica in Cancro, per quanto brontolona la famiglia, la resa dei conti è il vostro punto fermo. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia, la luna in quadrato vi suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'uno né l'altro. Scorpione, in aspetto favorevole con il vostro segno, la luna in Cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti che siano positivi. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilibri di tromba, lasciate spazio al silenzio, alle riflessioni profonde sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Capricorno, l'opposizione Sole Saturno e il passaggio ostile della luna in Cancro toccano punti nevralgici della vostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi temi odierni forse poco stimolanti per voi, ma il buono è che tutto fila liscio senza intoppi. Pesci, complice il trigono d'acqua con la luna, chiudete la settimana con la migliore disposizione d'animo dalla vostra intuito logica e magari anche un colpo d'occhio assolutamente perfetto. Dopo le stelle, la compilation che avrà come protagonisti fra poco Elisa con Kintsugi e Chiran con League House, comincia Sasha con If You Believe. Buon ascolto.

0: Radio San Marino.
1: Per l'agenda di Radio San Marino, grandi motori da collezione, ultimi modelli e il fascino dei marchi più prestigiosi. Sono in sfilata a Riccione ieri e oggi per questo appuntamento con il red carpet in Viale Ceccarini, il concorso di eleganza per auto storiche e moderne, un appuntamento firmato dalla scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata e riservato alle icone assolute dell'automobilismo, le Mercedes S1 e le vetture del Cavallino Rampante. Uno spettacolo assolutamente in questa domenica da

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta.

0: Ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Su San Marino è tempo adesso di far rivivere le emozioni e i ricordi, prendendovi per mano e portandovi nella nostra collection, questo angolo riservato ai successi che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, al 1987, quando Terence Trent D'Arby pubblica If You Let Me Stay, che in questa domenica ritroviamo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ancora buona domenica da Roberto Bagazzoli, gli ultimi 30 minuti che ci vedono insieme raccontandoci ancora storie, per esempio fra poco parleremo del caffè, ma anche inevitabilmente di Harry e Meghan, che da quando hanno deciso ovviamente di vivere in Inghilterra sembrano non trovare pace, o comunque io credo che ci sia proprio un disegno specifico per non far trovare loro pace e magari ecco il forte desiderio prima o poi di riscappare di nuovo. Fra poco c'è Anastasia con Paid My Dues, comincia intanto Cesare Cremonini, è tornato con un nuovo album preannunciato dal singolo Paparazzi.

potentissima Anastasia con Fade My Dues qui su Radio San Marino nella nostra domenica mattina, nella nostra operazione risveglio. Buongiorno, bentrovati a tutti coloro che magari hanno acceso la radio in questo momento, a chi ci sta ascoltando dall'FM, dal DAB o in alternativa anche da quelle che sono le nostre app o dal sito ufficiale sanmarinortv.sm. Dunque, la tranquillità tanto cercata da Harry e Meghan sembra sia in realtà sempre più lontana. Perché? Perché a quanto pare sono stati beccati dei fotografi, loro se ne stanno belli tranquilli proprio lontani da Londra, nel Sussex, hanno già cambiato una scuola ai figli per questioni di sicurezza, Archie e Lilibet, ma a quanto pare la situazione non è finita, perché dei fotografi sono stati visti nel circondario del plesso scolastico e non solo, anche perché a quanto pare uno di loro è stato beccato a dormire in un furgone che era parcheggiato davanti alla scuola, no? Voglio dire, ma perché tartassare queste persone, questi anche due bambini, insomma, e tutto quello che è il loro mondo, no? Ecco, in questo caso compagni di scuola e affini. No, noi sinceramente, ecco, io la violenza del gossip non riesco veramente a capirla. Comunque, ecco, chissà quali strategie adotteranno adesso. Nel frattempo noi abbiamo la strategia della bella musica, senza dubbio, e lo facciamo adesso, la giochiamo questa strategia con Olivia Dean e Baby Steps. Buona domenica.

Ogni ora vi facciamo sentire qualcosa di nuovo che ha il destino obiettivamente segnato non in negativo ma assolutamente in positivo, nel senso che è una di quelle canzoni che è predisposta assolutamente a scalare quelle che sono le classifiche ufficiali, fra cui la nostra Top 50 che trovate nel weekend con Brunello Golini. La protagonista di questo spazio è Francesca Michelin, c'è un nuovo singolo che si intitola La mia ragazza.

0: Ogni volta che sento una sua canzone scatta in me la nostalgia di risentirla presto, discograficamente parlando. Adele, che vedremo presto in una prova da attrice, fra le altre cose la canzone era Someone Like You. Nella nostra domenica siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Vi avevo promesso che vi avrei parlato del caffè. Dunque, la tazza bollente come quella del caffè va sorseggiata solo dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua? Questione di abitudini, o meglio di riti, che si tramandano di generazione in generazione. Sono 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo. Il 1 ottobre è stata la giornata internazionale del caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'Italia è arrivata a questo appuntamento confermando i numeri di un settore industriale di primo piano. Al bar o a casa comunque sono il 70% degli italiani che comunque beve un caffè al giorno, e io spero che siate molti di più nel senso che per più tempo vi godiate la nostra compagnia, quella di Radio San Marino. Allora, io sono arrivato al momento dei saluti, torno domani mattina come consuetudine alle 6, quindi mi occuperò del vostro risveglio del lunedì, mentre in arrivo c'è il nostro appuntamento con le superite, poi Katia De Monte che vi accompagna sul mezzodì di questa giornata di festa. Vi lascio con Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi, senza pausa, senza pausa. Tra poco.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
4: 50?
3: No, sono 150. E quanto costa al mese?
4: 30 euro?
3: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
4: Una SIM?
3: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
2: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa. Senza pausa.
7: Super Hits. 2001.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
3: No, mai sentito.
2: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
3: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
2: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
3: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
2: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
3: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
2: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Eccoci, eccoci, eccoci, prontissimi per partire insieme anche in questa domenica mattina. Buongiorno da Radio San Marino, io sono Katia De Monte, ci facciamo compagnia come sempre fino alle 12.30 con una scaletta musicale che stavo così guardando, sicuramente ci regalerà diverse atmosfere, qualche ritorno anche al passato, brani nuovi da scoprire. Io in ogni caso sono già

Potete seguirci anche lì, ci trovate su Instagram e su Facebook come Radio San Marino. E allora, prontissimi per dare il via a questa mattinata insieme, si comincia da Miley, il suo nuovo singolo, si intitola Bass, per su adesso. San Marino. Let's go.

La voce meravigliosa di Noemi, la nostra domenica mattina qui su Radio San Marino. E domenica, voglio portarvi alla domenica, ad una domenica tutta italiana che oggi si chiama Domenica di Carta. Perché vi dico questo? Perché oggi in parecchie biblioteche e archivi statali si possono incontrare tracce che sembrano piccole, però raccontano veramente vite intere. Quindi una lettura, una mappa, una firma, un appunto rimasto in un fascicolo magari per generazioni. E questa Domenica di Carta è appunto un'apertura straordinaria a percorsi guidati. Ad esempio a Cesena si racconta la storia della città attraverso il suo archivio, e secondo me è un'idea molto curiosa, no? Non guardare solamente i monumenti, ma le carte che mostrano magari chi li abitava, che feste si organizzavano, che problemi si cercavano di risolvere magari in quel momento. A volte diciamo che il passato smette in qualche modo di essere una data sul libro proprio quando incontriamo un dettaglio quotidiano, e secondo me anche la musica fa qualcosa di simile, mette insieme tracce e atmosfere. Arrivano anche in Eugenia con

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, e vi voglio portare oggi alla nostra vicina Ancona, dove la danza contemporanea esce dai teatri. C'è questo festival diffuso che si chiama The Off e porta diciamo queste performance in tutti i luoghi diversi della città, con questo appuntamento, pensate, alle 17 in Piazza del Plebiscito. Mi piace moltissimo l'idea di un palco che non aspetta che qualcuno decida di entrare a teatro, e a volte basta attraversare una piazza, sentire la musica, fermarsi lì un momento e magari si scopre veramente una forma d'arte che non si sarebbe scelta di proposito. È un po' come se la città per qualche ora cambiasse funzione, cioè il posto dove magari si passa diventa un posto dove si guarda, si ascolta e magari si resta lì, poi si torna alle proprie cose, però secondo me anche con un'immagine nuova in testa. E allora mi piace pensare che questa domenica possa essere veramente dedicata anche a questo. Anzi, Holly e Giulia hanno scelto un titolo che sembra proprio già una scena, si intitola proprio così, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

ritorno sicuramente agli anni 90, e oggi voglio dirvi anche che c'è un'occasione, proprio siccome stavamo parlando di danza, c'è un'occasione per guardare l'arte da vicino, cioè la prima domenica del mese torna domenica al museo con l'ingresso gratuito proprio nei musei, nei parchi archeologici in Italia. Cioè la parte interessante è che non è che serve essere già appassionati, cioè si può entrare per curiosità, magari perché si è vicini o perché si ha un'ora libera, e poi scoprire che magari una collezione non è soltanto una fila di oggetti dietro un vetro, magari una quantità di scelte, di gesti, di mani che magari hanno attraversato tutto quel tempo. E poi secondo me succede anche una cosa pratica: si esce dal museo e si guarda anche con più attenzione quello che sta fuori, che ne so, un dettaglio su un portone, una statua incontrata mille volte. A me succede molto spesso di camminare magari in giro e di rendermi conto che non guardo mai in alto, poi lo faccio proprio di proposito e lì scopro sempre cose nuove. Quindi magari questa domenica può essere veramente un'occasione per allargare i nostri orizzonti veramente in tutti i sensi. Anzi, vuole essere proprio un augurio, dai.

Ed ora, dopo le grandi aspettative, noi passiamo appunto alle novità musicali di questa settimana e questa new play ha un titolo che sembra una domanda, forse una risposta che arriva.

una felicità diversa. A different kind of happiness, nothing but thieves, su Radio San Marino. È una felicità diversa. Ecco, già il titolo sposta un po' l'idea che abbiamo della felicità, no? Come se dovesse essere per forza un momento enorme da ricordare, da raccontare. Invece, secondo me, a volte è una cosa un po' più concreta. Magari la telefonata che si incastra bene, il treno preso senza correre, una sera in cui magari si torna a casa senza aver dovuto recuperare niente. Magari è una cosa che non fa notizia, non ha una colonna sonora epica, però quando ci ripensi dici, ecco, quella giornata ha avuto il suo perché. Secondo me le canzoni servono un po' anche a questo, non è che sempre raccontano un evento eclatante, a volte danno un nome a quella sensazione che magari noi in qualche modo conosciamo già. E adesso vediamo qui, perché arrivano tre sensazioni, tutte insieme una dietro l'altra, c'è cioè

0: anche tu.
1: Eh sì, a chiudere la nostra compilation proprio loro, tutti insieme: Takagi, Ketra, Jovanotti, Tommaso Paradiso, Calcutta, La Luna e La Gatta. E diciamo che nella nostra compilation abbiamo attraversato epoche e modi diversi, no, di fare pop, perché prima ancora c'è stata Madonna con Danzetteria ad aprire Zucchero con Occhi, una voce, diciamo, poi un'altra, poi una collaborazione che mette insieme personalità riconoscibili. Diciamo che è una delle cose divertenti delle canzoni, no? Magari possono avere firme diverse, però quando arriva il ritornello ci troviamo un po' tutti sotto lo stesso cielo e nello stesso posto, e spesso la parte che ci resta non è quella che magari avevamo previsto, ma piuttosto ci piace una frase, una voce che entra nel momento giusto, quel giro musicale che ci riporta ad una scena precisa. Non c'è una regola, e forse è quella la cosa che ci dà poi gusto, no? La canzone fa il suo lavoro e noi ci mettiamo poi dentro tutto il resto. Invece adesso cambiamo decisamente energia, arrivano le Ketsai con Animal.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certe

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550.

0: San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
1: Allora, prima abbiamo parlato di novità musicali, adesso facciamo un po' di storia della musica insieme, e questa canzone devo dire che è un ritornello che si riconosce subito, un video che nel 2003 portava la storia tra i Navigli di Milano, protagonisti Le Vibrazioni.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
2: Su Radio San Marino sono le 10 in punto, diamo la nostra linea alle previsioni meteo.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Alta pressione, tempo stabile, clima tardo estivo, fino al 7 di ottobre non ci saranno novità, quindi avremo sole, qualche velatura di passaggio, ma le giornate trascorreranno all'insegna del bel tempo, del sereno, ma soprattutto da temperature massime molto miti, oltre alle medie del periodo con valori vicini anche addirittura in pianura ai 28-29 gradi. Come detto, poi situazione che cambierà a partire dal 7-8 ottobre con il ritorno delle prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, ancora buongiorno e bentornati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte e sono insieme a voi anche per questa nuova ora di musica. Se siete appena arrivati siete nel posto giusto, se invece eravate già con noi, ecco, grazie mille innanzitutto per essere rimasti. Noi riprendiamo un po' il nostro filo conduttore con la musica, c'è una parola.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: let me out.
1: La nostra playlist di oggi con Christina Aguilera, Genie in a Bottle, e ci sono veramente dei titoli, stavo pensando, che in poche parole aprono già una scenetta, cioè una lampada, una bottiglia, un desiderio da esprimere. Ecco, questa canzone mi fa un po' pensare a questo, poi parte e diciamo che quella piccola immagine diventa un ritornello che tutti riconoscono, ed è una delle magie, secondo me, della scrittura, no? Riuscire a condensare una situazione in una frase semplice ma abbastanza aperta da far centrare ognuno con la propria interpretazione, quindi non è che serve conoscere tutta la storia del personaggio, bastano tre parole e poi diciamo la musica ci fa in qualche modo capire dove siamo. E adesso sapete dove ce ne andiamo noi? A qualcosa di veramente più diretto, un messaggio lasciato lì per qualcuno, cambia l'atmosfera ma resta l'idea di una canzone rivolta ad una, ad una persona proprio precisa, si intitola Dedica.
2: Che nome dai ad un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

po' di rock in questa nostra domenica mattina e per dirvi anche che a Serravalle in questi giorni San Marino ospita un torneo internazionale di pallavolo femminile Under 20. Alla palestra Casadei si confrontano 7 nazionali con ingresso gratuito. Al di là insomma del risultato, secondo me è bello vedere una competizione europea così vicina, no? Atlete giovani ma già abituate a rappresentare la propria squadra, il proprio paese, tra l'altro il pubblico può seguire dal vivo senza dover insomma comprare un biglietto, e magari ecco chi passa per curiosità scopre una partita che non aveva programmato di guardare. Quindi ecco, volevo darvi anche un po' notizie su questo appuntamento. Noi ritorniamo invece alla musica, che in questo caso mette insieme due voci con personalità totalmente diverse, Annalisa e Madame. Un titolo semplice ma capace di contenere parecchio.

0: is how I leave the light on.
1: Ed ora, prima dei saluti, abbiamo tutto il tempo di ascoltarci insieme un'altra delle novità musicali di questa settimana su Radio San Marino. Loro sono una band, e che band, quindi sto parlando degli U2, titolo in spagnolo, e una canzone, diciamo che è quasi un invito ad ascoltare quello che resta quando tutto il resto si abbassa un po'. Si intitola Silenzio e ce l'ascoltiamo insieme nella nostra domenica mattina.

0: Io due con silenzio, e a volte il silenzio non è una pausa da riempire, semplicemente magari il momento in cui si capisce meglio quello che è stato detto prima, succede nelle conversazioni ma anche nella musica, che questa piccola sospensione magari può dare peso a una voce o farci aspettare il ritornello in qualche modo con più attenzione. E diciamo che questo ci accompagna anche molto bene verso la fine di questa mattinata, senza bisogno poi di fare grandi bilanci, anche perché lo abbiamo detto, è domenica, bisogna comunque rilassarsi, ricaricare le pile, ma noi ci risentiamo sempre qui, stesso posto, su Radio San Marino domani mattina con quelli del bicchiere mezzo pieno, e quindi tutto il nostro club che ricomincia la settimana insieme. Io sono Katia De Monte, vi auguro un buonissimo, diciamo, proseguimento di giornata, un buon pranzo, e soprattutto mi raccomando, assaporate questa bella domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: 2022 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. San Marino 2002.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buon pomeriggio! Sono le 13. Radio.

0: Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: La cover di Laura Pausini di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff, numero 43 della nostra classifica ufficiale. Amici, stiamo cominciando a conoscere adesso questa cantautrice slovacca di soli 22 anni che sta andando fortissimo in questo momento grazie anche ad un contributo di Nicole Kidman, che ha inaugurato il suo profilo TikTok proprio con lei e con il brano Terza nuova entrata in top 50 e anche nella vetrina top 50 che ascoltiamo adesso. Sto parlando di Ain't in LA,
1: numero 42.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
7: 50?
6: No, sono 150. E quanto costa al mese?
7: 30 euro?
6: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
7: Una SIM?
6: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
5: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Vetrina Top 50.
5: Top 50.
6: Top 50.
7: Numero 41.

0: successone per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Beh, per 4 volte al numero 1 della nostra classifica ufficiale, quindi molto programmato durante l'estate qui su Radio San Marino, il 13 e 26 giugno, il 18 e il 27 luglio. In 41esima posizione questa settimana, in discesa di 9 posti, naturalmente, anche perché poi li ascolteremo più tardi in collaborazione, ma andiamo per ordine. 40esimo posto della nostra chart, con una nuova entrata della scorsa settimana che rimane stabile, ferma lì. Malik Ayane, nuovo singolo, si chiama Detto tra noi.
1: Numero 40.

0: nuova entrata la scorsa settimana e a questo punto noi ne abbiamo una nuova invece proprio di questo weekend. In 39esima posizione Sfera Ebbasta, nuovo singolo, si chiama Lontano.
1: Numero 39.
2: Nuova entrata.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Angelina Mango e Marco Mengoni. Meno 11 questa settimana nella nostra classifica ufficiale Canto d'Amore, va al numero 37. E adesso vado un pochino indietro nel tempo insieme a voi, naturalmente, a ritrovare sempre una top 50, una classifica di Radio San Marino, ma del 2 ottobre 2022, era domenica, come oggi. Ebbene, lì dove abbiamo appena ascoltato Angelina e Marco Mengoni al numero 37, avevamo i Måneskin insieme, leggermente in discesa, il singolo era fuori già da un po'. Sto parlando di Supermodel, ritroviamoli insieme.
1: Vetrina Top 50. Top 50.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

0: della nostra classifica ufficiale. Meno 14 questa settimana per White Girl Wasted. Ma noi andiamo incontro alla quinta nuova entrata della settimana. Lei si chiama Audrey Overt. Il singolo intitolato Sue Me. Eccolo al
1: numero 33. Nuova

0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22, torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Amici, sono arrivate le 17, vetrina top 50 nella nostra domenica continua.
2: Vetrina top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
3: Marino. Numero 32. Inside.

0: La bella voce di Sienna Spyro con il suo ultimo singolo, si chiama Great Expectation. Siamo al numero 32 di Top 50 del sabato e naturalmente della vetrina della domenica pomeriggio che stiamo vivendo insieme in questo momento. Prima di proseguire con la chart andiamo un pochino indietro nel tempo, ritroviamo quella classifica del 2022 del 2 ottobre di quell'anno, tra l'altro. Bene, leggermente in discesa lì c'era Ultimo con il singolo intitolato Vieni nel mio cuore.
1: Vetrina Top 50.

singolo fortissimo, ci ha accompagnato per tutta l'estate, Magnetic, per The Bausa, 6 posti in meno nella nostra classifica ufficiale tra i singoli più programmati dunque durante la settimana, siamo al numero 31. In 30ª posizione c'è Emma con Fabri Fibra, stabile, ferma lì, con un brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica il 29 di agosto, parlo di Antidroga.

0: 8 i posti in più per J-Ax, l'ultimo singolo Vita, Morte, Miracoli, numero 27 della nostra chart, nuova entrata di 2 settimane fa. The Bausa, torno a nominarli e li ascoltiamo insieme, questa volta con il nuovo singolo che invece guadagna posti, più 2 questa settimana per Lose Myself.
1: Numero 26.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Numero 9 insieme ad Ernia con il nuovo singolo intitolato Dedica. Più 6 questa settimana in top 50 e anche nella vetrina di questa nostra domenica insieme. Ottavo posto adesso, continuiamo a salire come fa lei, Miley, Miley Cyrus. Ora solo Miley. Più 5 per l'ultimo suo lavoro, si chiama Best Persuades.
2: Numero 8. Let's go.

0: problema di sicurezza, mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
5: 50?
4: No, sono 150. E quanto costa al mese?
5: 30 euro?
4: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
5: Una SIM?
4: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
6: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Vetrina Top 50.
10: Top 50.
9: Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
11: San Marino.
12: Numero 7.
13: Il

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per...

0: Amore. E qualcuno ha lasciato il podio. È Saif che dalla terza è scivolato alla settima posizione, meno 4 ovviamente, quei conti sono veramente facili. Con Parlare d'amore, il suo ultimo singolo. Saliamo anche noi, andiamo al sesto posto della nostra chart ufficiale e anche della vetrina della domenica con Elisa, nuova entrata 2 settimane fa. Il nuovo lavoro si chiama Kintsugi.
1: Numero 6.

Cesare Cremonini è appena tornato, si è subito fatto notare perché continua a salire all'interno di Top 50, nuova entrata solo la scorsa settimana, sale di 9 posizioni. Paparazzi è il singolo che si piazza al posto numero 5. Andiamo in quarta posizione, lo facciamo con Marrakesh e Gue. Continua l'ascesa, più 3 questa settimana, del singolo chiamato Casini.

0: Ad un passo dal podio della nostra top 50 e anche della vetrina della domenica per Marrakech e Gue con Casini, vado per l'ultima volta in questo nostro appuntamento indietro nel tempo fino al 2 ottobre 2022. Al numero 1 della classifica avevamo lei, Lizzo, proprio lei, con To Be Loved, I'm Ready. È stato un grande successo che voglio ritrovare con voi prima di salire sul podio e controllare terza, seconda e prima posizione. Eccola, Lizzo!
1: Vetrina Top 50.
2: Top 50.
3: Top 50.
4: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: vetrina top 50. Top 50.
1: Finalmente sul podio della nostra classifica ufficiale. Al terzo posto abbiamo Madonna, che era stata al numero uno 2 settimane fa, era scesa. La scorsa settimana in seconda posizione, scivola ancora e va al numero 3. L'ultimo suo singolo, eccolo, si chiama Dance Stereo.
2: Numero 3.

0: podio al numero 3 della nostra classifica ufficiale, mentre il secondo posto è tutto per Peggy Gou, che perde lo scettro della nostra classifica dalla prima alla seconda posizione. Peggy Gou con il featuring di Ayra Starr insieme al singolo intitolato Woman.
1: Numero 2.

0: Gigu con Woman, non più al numero uno ma al secondo posto della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. È il momento di annunciarvi il nuovo numero uno della nostra chart con Fabri Fibra featuring i Pinguini Tattici Nucleari, più 7 per il singolo chiamato Goya, con il quale chiudo in bellezza l'appuntamento della vetrina della domenica. Rimando il tutto alla prossima settimana, sabato a mezzogiorno e domenica prossima alle 16. E adesso vi lascio con Republic, prima però Fabri Fibra e Riccardo Zanotti, quindi Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio
1: That was the cat.

0: Republic.
1: Bentornati su Republic, io sono Irole e come ogni domenica un'ora dedicata alla musica urban, hip hop, rap. Sta per arrivare tra l'altro una super cricca, gli LRT Click, e qui su Radio San Marino sono numerosissimi, hanno un progetto fantastico, super forti. Presenteremo tra pochissimo la loro musica, poi sarà una puntata bella ricca perché verrà a trovarci anche KD1, è uscito il suo nuovo singolo Lo Scopo e ne approfittiamo per fare due chiacchiere anche sulla produzione e l'intelligenza artificiale. Direi che è tutto pronto per partire con una nuova puntata. Come primo brano Sotto Controllo di Fresh Mula, un rapper che sta facendo molto parlare di sé, è stato anche ospite in trasmissioni televisive durante questo weekend, quindi ci siamo. Solo la creme su Radio San Marino con...

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra

0: Bentornati su Republic, io sono Iro, le abbiamo appena ascoltato Briciolo di vita, tra l'altro un pezzone. Io saluto i protagonisti di questa traccia che tra l'altro sono qua, gli LRT Click. Ciao ragazzi!
1: Ciao.
2: Ciao!
0: Grandi. Allora, intanto salutiamo anche il Super Nix, con il quale ho stretto un bel rapporto negli ultimi anni. Ne approfittiamo anche per salutare Sweet, che è uno dei suoi rapper di punta, che è venuto anche qua a Republic tantissimi anni. Speriamo anzi di rivederlo. Per quanto riguarda invece LRT Click, raga, presentatevi, se potete. Gianmarco, magari presentaci, ecco, il resto della cricca.
1: Allora, io per quanto riguarda personalmente, va bene, presenterò tutti. Luca Bezzicari, nome d'arte Piccolo Black. Io sono Gianmarco Dolci, nome d'arte Giamma. Qua nel mezzo adesso in ordine come siamo seduti, quindi c'è il produttore.
0: Vogliamo sentire la voce, vogliamo sentire la voce anche del producer.
3: Il producer. Sì, da salve, buonasera, buonasera.
0: Perché non si sente mai la voce del producer.
3: Non si sente bene?
0: La voce
3: di scusate.
1: Ok, Giacomo Marangoni, sì. Speaky, nome d'arte.
4: Ci sono io, che sono Cody Nilsson, Ioli Alessandro
1: e Don Dadi.
0: Da Dio, raga. Quindi, come potete capire, carissimi ascoltatori, una bella crew folta. Ragazzi, chi è LRT Click? Da dove venite? Quando è nata questa realtà?
5: Ok, vado io, Don Dadi. E allora, LRT è un collettivo che è nato parecchio tempo fa, in realtà, e da un gruppo di amici. Ci conosciamo da una vita e da una famiglia. L'idea nostra è, sì, siamo sia degli MC, sia dei producer, sia ragazzi che fanno foto, video. E quindi l'idea era di creare questa realtà.
1: Un collettivo.
5: Un collettivo che si basa per lo più sull'amicizia e fare questa passione che abbiamo, cioè la musica. E quindi tirar dentro tutti i nostri amici, ci vediamo anche al di fuori della musica, siamo un gruppo molto affiatato.
0: Avete uno studio, un posto dove ci si becca?
4: Sì, esatto.
5: Sì, abbiamo uno studio.
4: Abbiamo questo studio che, diciamo, è stata un po' la base in questi anni. Più che studio lo chiamiamo una catapecchia, da cui è nato anche l'album.
0: Il famoso scannatoio.
4: Esatto.
5: Sì, è un posto storico a Pesaro, il nostro studio, perché già ci stavano i Camillas proprio nella nostra stanza. L'abbiamo un po' ristrutturata negli anni e comunque è molto artigianale.
0: Mi viene da dire anche Pesaro, rap, chissà se conoscete K maiuscola, certo. Insomma,
4: sì, in un grande fonte di ispirazione.
0: Ecco, anche perché infatti ho notato nel vostro pezzo che abbiamo sentito, Briciolo di vita, che c'è questo un po' girarsi il mic, avere un beat boom bap, e loro a Pesaro, se non sbaglio, rappresentavano da questo punto di vista.
5: Sì, sì.
4: Sicuramente sì, sono stati una bella fonte di ispirazione, penso, per tutti, anche a livello
1: certo, chi più chi meno, poi
4: esatto,
1: siamo tanti.
4: Anche perché noi diciamo che abbiamo iniziato questo progetto mischiando un po' lo stile di ognuno, quindi abbiamo voluto portare in un unico gruppo, ecco, un po' lo stile un po' più melodico, lo stile un po' più rap crudo, lo stile un po' più rap incastrato, ecco,
5: sì,
4: un po'
5: vari stili all'interno dello stesso progetto,
1: che poi è un po' il viaggio di Palazzo Ortica, che sarebbe l'album che abbiamo fatto uscire un mese e mezzo fa, tipo, circa.
5: Sì, ormai due, tre mesi fa.
1: Vabbè,
5: sì,
1: sì. Che è appunto, ci siamo immaginati questa cosa visivamente, essendo tanti piani, tante stanze, cioè in un palazzo ci possono essere dentro tante cose che poi siamo noi, gli ambienti che frequentiamo, le persone che frequentiamo e gli stili musicali differenti che poi ognuno.
0: Benissimo, benissimo. Anzi, continuiamo ad ascoltarlo questo mix di stili, perché arriva un altro brano che è estratto dal progetto, si intitola Non passa mai.
5: Sì, Non passa mai è una traccia dove ci siamo io, Don Dadi e Juno, che è il ragazzo.
4: Non l'abbiamo presentato
5: perché,
0: ecco,
5: sta ad Amsterdam,
0: no, per salutarlo.
5: Un grande abbraccio.
1: Bella Pipe,
5: un fratello. E,
0: sta ad Amsterdam.
5: Sta ad Amsterdam.
0: Se la passa bene, dai.
5: Sì.
4: Non passa mai qua.
5: Non passa mai, è una traccia in realtà di qualche anno fa. Speaky ci ha rifatto il beat e è una traccia a cui tenevamo molto, in realtà di parecchi anni fa, quindi okay. 3 o 4, è nata dall'idea di Juno, quindi ha fatto questo ritornello che spacca e la strofa, io mi sono aggiunto con la seconda strofa.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Non passa mai, sulla radio che senti, Republic.

0: Bentornati sulla radio che senti, non passa mai. Abbiamo appena ascoltato questo brano della LRT Clay, che arrivano da Pesaro, sono venuti qui in massa a Radio San Marino, tra l'altro sono una bella crew, mi piacciono tantissimo. Possiamo anche dire che l'hip hop, la musica di questo genere, che fa parte di una cultura, è molto unione, è molto farla insieme.
1: Sì, certo, sì, tanto.
0: Perché magari in queste nuove diramazioni di genere si sta perdendo questa cosa. Cioè diventa molto social, diventa molto farsi reel, diventa molto uscire con i singoli, ma non c'è più quell'unione, quel far squadra, quell'andare al live di X, quel frequentarsi nel vero senso della parola.
1: Esattamente.
2: Noi vogliamo essere il cazzo di Wu-Tang Clan italiano.
0: Oh.
2: Veniamo qua a portare stile a pacchi, non solo in radio ma dove suoniamo. Abbiamo già fatto dei bei live, siamo pronti a farne d'altri, a spaccare. E il nostro stile, come abbiamo già detto, ognuno lo porta a suo modo. E c'è chi spinge l'underground, c'è chi invece spinge musica più melodica, ma siamo tutti uniti verso un unico obiettivo, che è quello di risvegliare l'inconscio delle persone e di dare una nuova coscienza alla musica, che qui in Italia viene un po' a mancare.
0: Ci piace questo approccio.
1: Yes, sì, esattamente questo è penso il concept proprio del progetto LRT. È di, personalmente secondo me, è una cosa abbastanza rivoluzionaria per come va la musica, soprattutto rap adesso, che è mal proprio il mondo, cioè molto singoli, molto solitario, è quasi un uno contro tutti, e è proprio questa concezione capitalistica. Quindi noi con un gruppo cerchiamo di farci forza, cioè quindi è proprio una somma che migliora sia il singolo in tutti i modi, e quindi secondo me ci sono solo vantaggi in questa cosa. E
0: ci si scambia anche degli stimoli, perché siamo molto, tutti abbandonati, sì, un po' in queste province dimenticate, no? Dove insomma non siamo né in delle grandi metropoli eccetera, e il gruppo di amicizie, il gruppo magari di ragazzi che hanno la stessa passione, se si unisce fa grandi cose.
1: Esatto.
0: E c'è un posto, non so se a Pesaro, magari mi sbaglio, raga, stazione Gauss,
3: sì,
0: che andava molto come, insomma, sì, location per alcuni eventi. Funziona ancora?
1: No,
3: per
1: non
3: il
1: c'è
3: momento,
1: più.
3: Per il momento.
1: Adesso c'è un'altra realtà che si chiama Urbica, sempre in stazione, e fanno delle cose che non è quello stesso concept, ma molto molto belle. Stazione Gauss è morta come situazione, purtroppo, ma ci siamo cresciuti, penso. Tanti
4: siamo andati a vedere un sacco di live, sì. Mezzo Sangue, dai.
1: Abbiamo visto
2: il K.
1: Sì, era
2: si ritorna sempre lì.
1: Delle stagioni pop molto molto potenti, sì, e purtroppo non gli è andata bene per questioni varie.
0: Per non tornare a quei tempi ai quali facciamo comunque riferimento, come si vive adesso a Pesaro il fare musica rap, dato che appunto Stazione Gauss mi pare di capire che ha chiuso i battenti, K maiuscola non se ne sente né vede qualche novità discografica a parte qualche accenno, quindi com'è per voi fare questo genere a Pesaro?
4: Non so se qualcuno vuol dire.
0: Come riuscite? Cioè, ci sono eventi, situazioni che magari provano a darvi spazio?
2: Allora, noi abbiamo già fatto 3 bei live a Pesaro in questi 2 anni, e 2 prima di far uscire il nostro album. E molti pensano che la situazione rap a Pesaro, nelle relativamente piccole città, sia morta, quando in realtà io credo che non sia proprio così. Oltre a noi ci sono tanti altri ragazzi che hanno voglia di spingere musica portentuosa, ma diciamo che noi ci piazziamo in una nicchia e vogliamo ampliarla e sputarla fuori, al di fuori della nostra città, ed è proprio per questo che siamo qua. Infatti un super piacere a Airoll, grazie di tutto.
0: No, grazie a voi, raga, anzi è sempre un piacere vedere ragazzi che fanno questa cosa. Ora torniamo alla musica, perché c'è un altro vostro singolo, Simili, LRT Click, Republic.

0: comanderanno di rivederci, anche perché da Radio San Marino darà public massimo supporto a tutti i gruppi anche emergenti della zona. E raga, ogni tanto mi ritrovavo a pensare ultimamente quanto è difficile, esatto, riuscire a fare gruppo, nel senso che può sembrare super facile quando c'è una vibe positiva, ma che le cose possano rovinarsi è veramente un attimo. Mi è capitato anche di avere una cricca di amici qua a Rimini, Cali Black, noi super in sintonia, però capito, magari uno dei ragazzi si sposta, va a vivere a Milano e il castello un pochino crolla, oppure magari qua a San Marino mi è capitato di allacciare situazioni con delle crew dove però col minimo scazzo dentro si rovina tutto. Quindi anche dalla voce del producer sono curioso di capire quanto è difficile ma nello stesso tempo entusiasmante far squadra.
1: Allora, io credo, essendo entrato un po' per ultimo in questa realtà qua che hanno creato i ragazzi all'RT, penso che sia un discorso che a loro non tocca, perché cioè li vedo abbastanza, cioè sono una famiglia alla fine, cioè okay. Appena da io sono entrato, ho capito che loro sono una famiglia, ne faccio parte anche io ora, a me fa strapiacere. E mettersi d'accordo sulle emozioni, magari no, mettere le stesse emozioni nel brano, quella cosa lì è un po' la cosa più complicata, unire okay. tutte le menti.
0: Ok, è vero.
1: Cerco di gestirla in un modo tale che si riesca a far uscire un brano, esatto. Mettiamola così, senza troppi pensieri, senza pensare troppo. Iniziamo a farlo, vediamo cosa esce, ci piace. Bene, se non ci piace passiamo al prossimo.
0: Diciamo che il fatto di viverla come una famiglia sicuramente è una cosa che aiuta,
2: sì,
0: molto.
2: Certo, quella aiuta, certo. Il fatto anche che ci vediamo fuori dallo studio, esatto. Quindi siamo amici anche da tanti anni, amicizie decennali. E quindi sì, l'equilibrio è fragile, però noi facciamo di tutto per far sì che rimanga salda questa unione.
3: Certo. Poi penso che sia sempre, cioè è una cosa molto potente, perché essendo, cioè ognuno nella propria vita sa dei momenti più al top, a volte più in down, no? Quindi essendo in tanti, quando uno è in difficoltà l'altro gli dà una mano, esatto. Per spingere di più, quando l'altro e viceversa, insomma.
2: Sì, e poi momenti, sì, esatto,
0: bello. Poi mi sembra una modalità fuori dal business becero, no? Quindi è più una cosa di relazioni, famiglia, amicizia. È molto molto bello. LRT Click, io vi ringrazio per essere passati qua a Radio San Marino, ma sentiremo sicuramente parlare di voi e ci ribeccheremo presto anche in questo format Rapublic, o magari direttamente al festival Rapublic.
2: Magari.
3: Volentierissimo.
0: Ci salutiamo con Kaifa, e se posso chiedo a qualcuno di voi di dirmi che cosa significa Kaifa.
4: Beh, Kaifa è...
3: Vuoi dire? Sì, sì.
4: Beh, è il personaggio che ha mandato Gesù.
0: Ah, ecco, vedi, io infatti sono un ignorante.
4: Infatti
0: potevo
4: abbiamo
0: arrivarci.
4: Campionato una parte di un cantico di un Vangelo.
0: Bene. E allora ci salutiamo con Kaifa, e non è un addio, ma un arrivederci. La mettiamo così allora.
5: Dai, big up, grazie di tutto.
4: Grazie di tutto.
0: Grazie a voi, raga. LRT Click, andateli a seguire su tutti i loro profili. Hanno anche un canale YouTube con dei video fortissimi. Massimo supporto, bella raga, grazie per essere passati qua.
4: Grazie ancora. Republic!

0: play repeat, credici. Quale liriche son crazy shit, mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda, seguici, basta un click. Amen. Republic!
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
9: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
10: Ciao, sono Marco Corona.
11: Stabiliamo un contatto.
10: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
11: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
10: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
12: E lasciami gridare!
10: Lo sfogo libero.
13: Ma tutta sta roba da fechè?
10: Ma come?
13: Da fechè?
10: Ma come da fechè?
14: Stabiliamo un contatto.
10: Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
15: Non sono emarginato, a caso i genitori, nessuno che ha divorziato, nessuno fa dentro e fuori, nessuno è stato beccato. Non sono un vero maschio, ho il conto cointestato ed in bici vado col caso.

0: che gioielliere.
1: Ma che cazzo è il tuo gioielliere?
0: Sono un tipo comune, figlio di imprenditori. Non sono il tipo rude che tira fuori i coglioni. Sono un partita IVA che paga i suoi contributi. Mica quello che rapina, che spaccia o che picchia tu.

0: tempo tranquillo.
1: E questa era Bad Boy e ce l'abbiamo qua su Radio San Marino, il nostro Bad Boy KD1 nel posto.
2: Bella raga, bella Irol, bella radio ascoltatori di Radio San Marino.
1: Allora, l'avevamo promesso che ci saremmo risentiti anche nel weekend, perché è uscita questa nuovissima canzone che ti riguarda. Intanto abbiamo fatto anche questo passo indietro, Bad Boy, pezzone, è andato molto forte. Tra l'altro anticipi già delle cose che poi comunichi anche nel nuovo singolo.
2: Cioè, tra l'altro Bad Boy, quando è uscito l'anno scorso, era il primo passo verso una nuova veste, diciamo, che mi sono dato, nel senso che ho sempre cercato di fare un po' un genere, e Bad Boy, secondo me, mi sono inventato un po' un nuovo genere, nel senso che è il genere, l'anti-Bad Boy, e l'ho chiamata paradossalmente Bad Boy appunto per esprimere un po' questo concetto, insomma, che anche il bravo ragazzo può avere qualcosa da dire in un testo rap, non bisogna essere per forza dei gangster o gente col ferro, eccetera eccetera.
1: Quindi, è vero,
2: insomma, ho continuato su questo filone, poi anche con Io non fumo più e adesso anche con Lo scopo, che è l'ultima uscita. Sto cercando di mantenere una coerenza, ecco, questa coerenza del bravo ragazzo che va un po' in controtendenza, diciamo, però magari alla fine
1: la bella voce del giovane che sentite è quella di Lorenzo KD1, parte fondamentale della mia vita su questo pianeta Terra. E Bad Boy è passato un po' da Bad Boy, e volevo dirti, ti ricordi che quando era uscita dicevamo, ma questo è un trend che stanno cavalcando anche altri? Se non sbaglio è arrivato subito dopo Salmo con un brano che tirava una frecciatina in quella direzione.
2: Infatti dopo che l'ho fatta uscire mi sono reso conto che era, io pensavo di aver inventato un trend, invece stavamo andando un po' tutti verso quella direzione. E quindi ho detto, vabbè, dai, alla fine, cioè, insomma, in un qualche modo ci ho preso, nel senso che era una cosa di non ci ho preso, come dire, ho preso l'argomento in trend, però ho preso un argomento che poteva avere senso, capito, esprimere, perché se ci hanno pensato anche altre persone, dici,
1: è vero.
2: Allora non era un viaggio mio, capito, questa cosa qua, e mi ha fatto piacere, insomma.
1: Confermo, sono curioso anche di sentire se prossimamente continuerai su questo filone, ma invece nella Milano Bene con Telese come prosegue la tua life?
2: Con Telese ho fatto regia stamattina, perché io adesso immagino che i radioascoltatori penseranno che KD1 è immerso nella musica al 100% tutto il giorno a fare collaborazioni a destra e a sinistra e che campi di musica, ma purtroppo la musica è una mia grandissima passione che porterò avanti fino all'ultimo giorno di vita, però lavoro anche in una radio qua a Milano per pagare un po' le bollette, perché comunque per gli artisti indipendenti, come, insomma, inutile nascondersi dietro un dito, è difficile campare di musica, è una cosa che io faccio principalmente per me stesso, poi insomma se porta anche dei guadagni economici eccetera eccetera, ben venga. Però insomma non faccio il divo di sto cavolo.
1: Esatto. No, volevo dirti, ne parli anche nelle tue canzoni di questo. Anzi, tra l'altro parlavamo proprio poco fa del fatto che quella finzione basta, cioè, nel senso, porta quasi più hype essere onesti con se stessi e col proprio pubblico.
2: Sì, no, ma poi fa ridere che molte persone in realtà sono delle persone normalissime, tranquillissime, che non hanno mai fatto magari una marachella, e invece nelle canzoni sembrano i peggiori gangster possibili, immaginabili. E io per adesso ho fatto il contrario, perché magari mi sono trovato anche in situazioni un po' così, un po' losche nella mia giovinezza, però diciamo le ho rinnegate tutte, ecco. In Bad Boy ho sempre fatto finta di essere quello che proprio manco si era mai fumato una sigaretta, capito? Invece, qualcosina di fake c'era anche nella mia eccessiva essere un bravo ragazzo, quindi l'ho esasperata, come si esasperano tutte le cose nelle canzoni, nel senso, abbiamo romanzato tutti, capito? E io ho romanzato un po' al contrario, e quindi ho detto, dai, facela ridere come cosa, ecco.
1: E allora sentiamolo, questo tuo modo di raccontarti anche nelle canzoni, la nuovissima traccia si intitola Lo scopo.
2: con l'accento giusto.
1: Con l'accento giusto.
0: A volte ho così tanta roba in mente che la piscio fuori come fossi incontinente. Vomito addosso tutto ciò che ho dentro, come il tipico ubriacone che ti becchi in centro. C'è il giorno che ti senti forte e tonico, il giorno che stai male prendi l'antibiotico. La vita fa come una sinusoide, ingrassi, dimagrisci e non è la ti

0: Republic.
1: Bentornati sulla radio che senti, questa era Lo Scopo. Guarda che rimane in testa comunque, bro, questo flow che hai creato sul pezzo.
2: Sì, poi cioè, caso non mi voglio nascondere dietro un dito, nel senso che è nato tutto da una canzone molto famosa che non nominerò adesso, che però è tutto di un altro genere, è un po' un disco French disco cassadritta, dove c'era questo giro di accordi. Adesso, anche se non me l'hai chiesto, racconto un po' questo aneddoto di come è nata, diciamo, la produzione. Mi piaceva un sacco questa canzone, è una canzone che ho ascoltato tutta l'estate. E c'era questo giro di accordi un po' bossa nova, un po' jazzoni, un po' Brasil, anche se gli artisti sono gli artisti penso francesi, non lo so, comunque gli artisti molto famosi, adesso lascerò al dubbio. E invito i radioascoltatori di mandare un messaggio a SMS vocale o quant'altro a Radio San Marino per scoprire da dove ho preso ispirazione per la produzione, solo che non potevo utilizzare proprio il sample originale, quindi ho chiesto a mia sorella, che è una cantante barra chitarrista jazz, di farmi questi accordi che gli ho fatto sentire dalla canzone originale. Lei me li ha rimandati con una nota vocale su WhatsApp, praticamente, che è diventato poi lo stem ufficiale di chitarra del brano, sulla quale poi ho costruito tutta la base e poi ho scritto la canzone. Quindi niente, questa era piccole curiosità di oggi.
1: Che figata. Salutiamo anche Rossella Cappadone, che è una grande tua sorella.
2: Lei
1: sua a Milano,
2: lei tour mi sembra in no, non è vero, sta suonando. Lei è venuta su a Milano e sta facendo serate, insomma, come al solito. Anche lei è un artista.
1: La salutiamo.
2: Però lei ci campa davvero di musica.
1: Siamo questi, come direbbe qualcuno.
2: Siamo
1: questi qua. No, ti volevo dire, Katie, due cose prima di salutarci. La prima è questa intelligenza artificiale, come la stai intraprendendo tu a livello di produzione? Cioè, la vedi positivamente o negativamente?
2: Ma già, nel senso, adesso lo dico per i radioascoltatori, ma tanto già sai cosa penso.
1: Io so.
2: È innovativo, per me è ben accetto, nel senso, sono sempre strumenti. Cioè, una volta si campionava esclusivamente con l'MPC, con il vinile, poi è arrivato YouTube e allora campionavamo da YouTube, poi è arrivato Ableton, quello nuovo, e allora abbiamo scaricato tutti quei Ableton, quello nuovo, che aveva quella nuova funzionalità, eccetera eccetera. Adesso è arrivata l'intelligenza artificiale, che in un qualche modo ti dà una mano incredibile, perché è proprio un assistente virtuale tuttologo che devi saper utilizzare, perché comunque è uno strumento della Madonna, però devi in un qualche modo sapere cosa chiedergli e cosa fargli fare. Se fai questo ibrido tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, secondo me puoi fare delle cose molto belle. Lo vediamo anche nell'ultimo disco, nell'ultimo singolo che è uscito di Salmo, che adesso ha fatto uscire, per dire, il
1: Nino,
2: video in collaborazione con Man Ras, che gli ha fatto il video. Cioè, il video per me è una figata, capito? Eppure è fatto completamente con l'AI, però, capito, utilizzata in quella maniera lì diventa una cosa figa. In passato mi ricordo che anche per il disco di Salmo e Noiz avevano utilizzato tipo dei video fatti con intelligenza artificiale, che però era proprio la prima intelligenza artificiale fatta una cosa un po' a caso così, e non mi aveva lasciato chissà cosa. Adesso che comunque si è sviluppata e è stata utilizzata anche con un'altra con un altro concept, è venuto secondo me una figata. Iniziamo a entrare in un'era in cui l'intelligenza artificiale inizia a fare delle cose interessanti, e soprattutto ci stiamo anche abituando a vedere i video con l'intelligenza artificiale e ci sembrano un po' più non umani, però ci siamo abituati, ci siamo noi abituati al vedere quelle cose lì, e quindi ci viene un po' più naturale, capito, mandarle giù. Prima ci straniva un po', forse.
1: Ci sta, anche perché consiglio è cogliere questi strumenti più che sputarci sopra, se no sembriamo noi terapiattisti, quelli che rinnegavano internet. E invece, certo, per cambiare un attimo argomento ma rimanere attaccati alla musica, c'è qualche artista ultimamente che consigli o che, insomma, ha senso passare qua anche su Republic?
2: Ma come tu sai, cioè, nel senso, la scena torinese è sempre viva e più florida che mai in questo momento, e la cosa che mi fa ridere è che io ogni volta che esco con un brano o con qualcosa, la nostra connection di Torino, caro Iroletti, fa sempre uscire qualcosa in concomitanza con le nostre uscite, e siamo sempre lì che usciamo nello stesso momento, e si vede proprio che siamo super allineati, capito, anche da quel punto di vista, che è proprio capeggiarmi, vabbè. E quindi io consiglierei, adesso che è uscita proprio nei giorni in cui è uscito Lo Scopo, è uscito Brattini con un nuovo progetto che si chiama, mi sembra, Rosario Sport Entertainment, che è una cosa insomma legata anche al wrestling, che lui c'ha questa passione del wrestling. Però non posso non menzionare anche il dottor Michael Sorriso, che è uscito con un nuovo singolo che si chiama San Michele, che è molto figo. Io te li consiglio tutte e due, poi vediamo se la programmazione ci permette di sentirli tutti e due, ben venga.
1: Sì, sì, qua.
2: Se no, lascio a te la scelta, perché purtroppo è come dire: scegli, puoi più bere a mamma o papà.
1: Cioè, okay,
2: per me è sempre family. Quindi.
1: Bene, bene. Allora li mandiamo in play questi due progetti. Tra l'altro, San Michele, va bene, parleremo tra pochissimo, perché è il santo ufficiale anche di Sant'Arcangelo, per esempio. Cioè, perché c'è la festa di San Martino, ma San Michele è il vero santo, è stato qualche giorno fa e Michael Sorriso ci ha fatto un brano, lo ascolteremo tra pochissimo. Grazie Katie, grazie per essere stato qua con noi su Republic, ma noi ci risentiamo prestissimo, alla prossima uscita, ai prossimi strippi mentali, insomma grazie che possiamo fare riferimento a te. Oh Katie,
2: bella, bella, ci sentiamo dopo su Discord,
1: va bene. Bella brother, un abbraccio giga
2: grande, ciao a tutti, ciao Republic.

Michele. Ogni cosa del mondo in cui vivi è studiata in un modo che porta agli acquisti. Attirato dai balconi dei palazzi liberti, guardi la porta degli inferi. Un anello non altri gingilli, un anello a gestire dei milli. Quando i contratti hanno cifra 6-0, Lucifero aspetta sul

bombe con le bandiere nel rainbow. Non lo so se rendo, ho una propensione al vilipendio. Se chi ti rifili poi ti rima lo stipendio. Ma i civili certi vili dopo poi li appendono. Penso che pensare fuori dal branco mi renda soltanto un umano. E mi fa senso se piove del fosforo bianco. Siamo in

0: Raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.
1: Oh, Republic!
2: Il ballo in maschera finisce.

0: Però allo stesso tempo, secondo te, il pubblico effettivamente apprezza chi si espone?
1: No. Vogliono tutti che tu dica qualcosa, poi lo dici e non gliene frega un cazzo a nessuno.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio che senti. Weekend.
2: Buona serata. Sono le 20.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterday.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
1: 2012.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Eight.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buona serata. Sono le 22.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. Sfere e basta. Lontano. Certe

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.